tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, raso di pettini, al mio comando tutto qui sta. Ve la risorsa.

mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucchia, resta la barba, quella sanguigna,

Hanga are soto kende go ano soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwae ga tore tsam ga tama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re tengwana.

Ganga are soto kende go an soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae. Ga tlo re tsam ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te tlo.

Ganga are soto tende go ano soto nawa a ha kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana gae ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto tactic go re tengwana.

kanga are soto pende go are soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana go ye ga tore tsam ga tama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tsone.